na yokino ne emo emu de koma buru abuya iwu wa sile adogba se ladu fi sele emo emu koma buru amaye amayin